0: Io ti ho portato a casa e non ho fatto tanto, ma che mi... E ti ho fatto e... E ho detto, mi... Na, te kidney o che... E si chiama, na? Na, te kidney, già. E ti ho fatto, ma che mi... E ho fatto, mi ricordo, mi... E ho fatto, e ho fatto, mi... E ha detto che ha detto che ha detto che ha detto che ha detto che ha detto che ha detto che ha detto che ha detto che ha detto che ha detto che ha detto che ha detto che ha detto che ha Te cheka vi to rato mimia. Me gore te cheka vi to rato tut. A te tutu ki a te mai rato, to o mimi ti o paro e. E a te kino rato to o kopo, me gare mai e to o tai piti, me to o tutu ke kake ti o. To o a. A kara te papa e o kun sa. Tetora ni uno tio to sa tu pa mi tu pa ta. Ah, me oge to mi mi mi de ta ma moin. E dire oge to mi.
1: Amen.
0: Tete mi oge ma to moin. Ta era la ku pe na la ku ta ka ngo ko a ro ko to ki ta ok. Tete yo pa ho ti. Yo tetora tu ki ta tu. Ko te me oge ko ti. Ko ti yo pa ho mi mi. E pa ho po fi ti. Aki te ia mai te omo ki tuke ke. Ko te meru tu te mimile ki te nao era i tatu e ki te nei mai ne. E ki te ia mai ne te kensa ya.
1: Yep.
0: E ki te ia mai ne te kensa. Te prostate kensa. Te wa ia tu te ta iau kensa iru te kopo. Iru tu te mimile. Ai se ta miru te tu.
1: Tirira, tirira, yep.
0: Dorira, mea po bina ti e di te ta. Te pakaria tu ni mau ki rongo e koto. Ata te tote ui te aga ki te mai ea. Te iyo pāko e. O te mea me kato tāwe, mi tōku tu atau e kaikawa nao. E kaikawa nao. Ai, hui e te kawa te mi, me ka mi mui koi koa ka unua koto koi te tai. Ea.
1: Tere.
0: Arana tāwe ko te iwa, arana tāwe re, ai, mita ki tiri. Ai, tiri, mita ki te tātu rana koi ako e rai. Το τάτο μίμι και αμμά επειράχα του έτσι τα βινότητα του και αμμά τα κοίτα τάτο έτσι τάτο έχω ρόμο είναι.